0: quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Tutti assolti. Innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti delle petrolchimico di Marghera.
2: E il fatto non costituisce reato.

0: facciamo, beh?
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli Teo.
0: Parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
0: Va là.